E tu lo sai, mi divora la gelosia. Cosa fai se tu vai, mi travolge la

Ho sempre cercato la mia libertà, in giro per le strade buie di città. Sto bene, anche così. Mi siedo senza fretta di andare via e non mi